mi paure ciama. Da cagnate della bruciare te da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rinusare le camere, non se ne è che è e che a gemma e che. Allora sono la smena, ci meno già mi ha cagito, ti chiami di che vende la bruciare, che la bruciare te le c'è per vedere, porca già non candila. Gardando la giunta, quando era un tavolo in charti, gli avvenne mi sarà scappato e si beve, mi rattarò te, del vado, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi rattarò te, mi Rabina